0: Sid.
1: Per ballare la musica più bella degli ultimi anni, Mick.
2: Nel tempo in mezzo ad antiche e stimolanti sonorità con Good Times. Una stella.
3: Ovunque ci sono motori, c'è Agip. Anche ora.